0: Barerere.
1: Kikuwa kafumu tambwira lubano.
0: Wababi hiko kokopeki. Okumukapo ye kredi. Tukanda kuka nilebe handa mberere mberere. Okule unganaba na mkopo obwe wewewe.
2: Inere nwaba harimu moshi. Karisha wate wanganaba ne piti piti. Ayo mkopo. Ono kokopeki sodake.
1: Eno si baba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yungane kopeke sodake. Amabila kukupiti piti. Akalunya sunga yewe wewewe.
2: Nariona huu akatambika kano.